qui sera. When you're up io di qui sono da Kamisozi. Ricco a Maggiango a Zazorosh. Io ho visto anche in Danezza. Uholero ulihasimu mwonga. Mwonga uingorane ni vigeragezu. Aho nyene ni ukwizera kwawe.